0: Venlo Vintage, waar de zomerklassiekers zich jong voelen.
1: C'è folla tutte le sere, cinema di Bagnoli.